0: You're listening to Bare Necessities on FBI Radio Sunsets.
1: Jordan dai mille, chi fa deca mi carichi le ville, chi non ha le chiede una pezzatilla, moda esame da fila. Jordan dai mille, che la giana cal street, chi non pata chi è lì che ha visto l'icca, un fool da camere con la vicca. Che tu hai che ta giana got no clue, in dini lì che ogni capo shirt so true, che tu mi cercano tu per la tour so giù, che ma da chi è il mare che mo ha trucco. Che dei so che dei ducchi non pata calda, tu giano cusci vip potacano sarda, gian gian una di life ci canu verda, te regia un piccio double leg up in da perna.